conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve in

lascerei tu, mi lascerei tu. Hai provato a chiamare troppe volte. Ci siamo spariti in strada. Il cellulare senza rete. E dirilo tu, dirilo tu, dirilo tu. Ogni giorno alla gente.